gente, ma se io fino quando so che qui mi sono che devo dire, sono anche un po' di sicurezza, non mi faccio parlare.

0: per la benedizione dell'aeroporto del Rimis, il sacrale Cristo Crippetto Uli, un ciò che non si può dire, un sorriso che tiene. E la parità di tre di congelare il secondo di secondo secondo.
1: Questa è la mia risultata.

0: potevano diventare un panorama di passione per Russia.
1: Thank you.

Palermo, quasi della terra, si può dire che cosa è successo. Perché cosa è successo? Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo. Non è successo

quando sei umano. Qui la prendiamo sulla conferma di vita, sin condiciones, a sostenere qualche luna della fragilità, a accompagnare con rispetto a cada vita.

quindi con la freccia della fondazione della città del Banco e Presidente del Comune, al 24 di giugno dell'anno 1950, mentre il 23 dicembre del 1950.

0: cantare con la lingua, sì, quindi facendo strano, adesso è secondo me.
1: Polemico,
0: particolare,
1: se la prendo la famiglia,
2: sì, però è una cosa che qua
1: si puede entender.

sempre un po' di provincia del Medusa, che esiste il 24 radio nazionale Santa Fe. Il 12 settembre

con Claudio Bianco, Donai, Ferrarco, anche si sa mai vedere in casa. E neppure si, prima di

di un'altra cosa, se il tempo si sente come il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tu

alcune delle materie di istruzione della montagna, quindi non è necessario.

che sono un po' di tempo, ma non sono le tante di un'intervallo che è un taglio di un'insegna.

0: grande momento che viene da una serie di comunioni ferme a colui che la commissione locale per non voler sollacciare un segreto di pensiero a Roma. Hai visto che la venuta con te la fila come portava per 5 persone ma si arriva Sanchez che prega la migliore di un po' di credo per arrivare a un'unione ma posa la punta meccia prima di carica per la che venga Braia e il medico Marca Signore per farlo seguire per 1000 più e sbigliare l'altro che più non passa a meglio le due per avere l'altro e però lo mandò a prima al 2 e 5 metros Campanara si è creato 29 e non è valido 2 tutto a 0
1: una cosa graciosa che era benissimo la cosa che adesso ci ha messo il tempo con los argentinos vamos, vamos vediamo le elezioni che sono scritte e non potrebbe il partito da fuori con tutta la sua forza di stare in suo testo che è il penale quel che lo dice e la chiede per il
0: Sardegna il terzo è per il tutto a un attimo di un assalto di un settore di tutto il mondo e non solo

pretendo e perché si crederà tanto, e guarda, io sono un po' di tempo, e si crederà tanto,

Sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, s